RPR 102.104, la notte blu notte.

sempre a chiedervi se esisto o se ci sono. Sempre penso a quel mondo che pensavo un paradiso diventato infernale. Vi ci vorrebbe un bel giudizio universale, ma il mio solo un giudizio personale.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

Stai ascoltando Blu Notte. RPR 102 104. La notte.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 6 e 0 minuti.
3: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
4: Da Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
5: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
6: Radio Parma, la radio siamo noi.

negozio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 6 e 59 minuti.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buongiorno dalla redazione. La Germania non esclude respingimenti in Italia e Grecia in applicazione del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo. Il funzionamento del cosiddetto sistema di Dublino è una condizione imprescindibile per il successo del sistema europeo comune di asilo, entrato in vigore il 12 giugno a Berlino. Lo sottolinea un portavoce del Ministero degli Interni tedesco, aggiungendo che ci si aspetta pertanto che vengano nuovamente effettuati i trasferimenti verso l'Italia e la Grecia. È salito da almeno 6 morti e 27 feriti il bilancio dell'attacco ucraino con droni contro la città russa di Belgorod, a circa 30 km dal confine con l'Ucraina. Intensi raid russi nella notte su Odessa. Dalle prime informazioni ci sarebbero danni a edifici e infrastrutture. A Kiev e in diverse regioni ucraine è stato dichiarato in questi minuti un allarme aereo a causa del rischio di un attacco da parte di Mosca. Addio a Livio Berruti. Dopo un periodo di malattia è morto a 87 anni in una clinica torinese, il campione olimpico dei 200 metri a Roma nel 1960. Dopo la carriera agonistica ha lavorato nel mondo della comunicazione. Nel 2006 è stato uno degli 8 italiani portatori della bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei giochi invernali di Torino, la sua città. I funerali sono previsti in forma privata. Un terremoto di magnitudo 3 è avvenuto nella zona dei Campi Flegrei alle ore 2:27. L'ipocentro è stato localizzato ad una profondità estremamente superficiale. Segnalazioni sono arrivate da gran parte della città di Pozzuoli e dai comuni limitrofi di Bacoli e Quarto. In tanti sono stati svegliati nel sonno da un boato che ha accompagnato la forte vibrazione. Il caldo non molla la sua presa sull'Italia. La settimana che si apre oggi sarà segnata da un promontorio africano in stazionamento sopra il bacino del Mediterraneo. I valori massimi viaggeranno intorno ai 36-38 gradi praticamente su tutto il territorio nazionale, con picchi fino a 39-40 gradi nelle zone più interne del centro Italia. La situazione rimarrà la stessa fino al weekend, sarà un ferragosto con temperature ben sopra la media stagionale. Lo sport, gli europei di nuoto a Parigi si spostano in vasca dopo le gare di tuffi artistico e acque libere che hanno portato 23 splendide medaglie all'Italia. Attualmente al comando del medagliere è arrivato il momento delle gare in piscina. In mattinata si inizia con le batterie, mentre dalle 18:46 sarà già tempo di medaglie con le finali nei 400 misti uomini e nelle 4x200 stile libero femminili e maschili. Ed è tutto, a più tardi.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: L'estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
7: Da Cattelloni Calzature a Sant'Ilario Lenze ed Eurotorri a Parma, per tutto agosto si svuota con lo sconto dello sconto. Calzature uomo, donna e bambino ulteriormente scontate fino all'80%. Da Cattelloni Calzature, metà prezzo e oltre su eleganti décolleté e Chanel per le vostre cerimonie, stivaletti estivi, sulle comode giniche Geoxy, G&Co, Nero Giardini e Campionari Melluso, sulle modaiole sneakers Vans, Guess, Sun 68, All Star e su mare di sandali e ciabatte. Lo sconto dello sconto a prezzi di vero realizzo, sempre solo da Cattelloni Calzature a Sant'Ilario Udenze ed Eurotorri a Parma, aperto tutto agosto.
8: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
9: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
1: Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
1: Spaccio occhiali Vision.
2: Da Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi. Ti aspettiamo in negozio a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Karma.
1: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te. In un secondo hai distrutto pareti più alte di me.

ti faccio sempre presente, che ho un po' paura di te.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 7 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Secondo alcune fonti, il primo ministro israeliano Netanyahu sarebbe disposto a dare una possibilità al piano di disarmo di Hamas proposto dal presidente Donald Trump. Le forze di difesa israeliane infatti si starebbero ritirando sulla linea gialla. La posizione pubblica di Netanyahu era ben diversa. Nella giornata di ieri infatti aveva respinto il documento proposto dal Board of Peace.
4: È salito ad almeno 6 morti e 27 feriti il bilancio dell'attacco ucraino con droni contro la città russa di Belgorod, a circa 30 chilometri dal confine con l'Ucraina. Intanto intensi raid russi si sono abbattuti nella notte su Odessa. Dalle prime informazioni ci sarebbero danni a edifici e infrastrutture. A Kiev è stato dichiarato un allarme aereo a causa del rischio di un attacco da parte di Mosca.
5: La Germania non esclude respingimenti in Italia e Grecia in applicazione del nuovo patto sulla migrazione e asilo. Il funzionamento del sistema di Dublino è una condizione imprescindibile per il successo del sistema europeo comune di asilo, entrato in vigore il 12 giugno a Berlino. Lo sottolinea un portavoce del Ministero degli Interni tedesco. Il Viminale replica: nessun dublinante da riprendere. Ossia, lo ricordiamo, migranti che una volta sbarcati in Italia si sono mossi verso un altro paese membro europeo.
4: Il mondo dello sport italiano è in lutto. A 87 anni è morto Livio Berruti, leggenda ed eroe dell'atletica leggera italiana. Vinse un mitico oro alle Olimpiadi di Roma del 1960 nei 200 metri. Nel 2006 era stato uno degli 8 italiani portatori della bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei giochi invernali di Torino, la sua città. I funerali sono previsti in forma privata.
5: Il caldo non molla la sua presa sull'Italia. La settimana che si apre oggi sarà segnata da un promontorio africano in stazionamento sopra il bacino del Mediterraneo. I valori massimi viaggeranno intorno ai 36-38 gradi con picchi fino a 40 nelle zone più interne del centro Italia. La situazione rimarrà la stessa fino al weekend. Le ondate di calore che hanno colpito quest'estate l'Europa occidentale hanno infranto il record delle temperature nel periodo giugno-luglio stabilito nel 2022. Lo rileva l'Agenzia Climatica Europea Copernicus.
4: Gli europei di nuoto a Parigi si spostano in vasca dopo le gare di tuffi artistico e acque libere che hanno portato 23 splendide medaglie all'Italia. Attualmente al comando del medagliere è arrivato il momento delle gare in piscina. In mattinata si inizia con le batterie, mentre nel pomeriggio sarà già tempo di medaglie con le finali nei 400 misti uomini e nelle 4x200 stile libero femminili e maschili.
5: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
0: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo.
6: Dal 2011 a Parma, in via Vaganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
7: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiama lo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
8: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
9: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.
1: Da Catellani Calzature a Sant'Ilario Lenz ed Eurotorri a Parma, per tutto agosto si svuota con lo sconto dello sconto. Calzature uomo, donna e bambino ulteriormente scontate fino all'80%. Da Catellani Calzature, metà prezzo e oltre su eleganti décolleté e Chanel per le vostre cerimonie, stivaletti estivi, sulle comode giniche Geox, IG&C, Nero Giardini e Campionari Melluso, sulle modaiole sneakers Vans, Guess, Sun 68, All Star e su mare di sandali e ciabatte. Lo sconto dello sconto a prezzi di vero realizzo, sempre solo da Catellani Calzature a Sant'Ilario Lenz ed Eurotorri a Parma, aperto tutto agosto.

0: tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Parma suona forte.
1: Radio Parma, la radio della tua città.
2: Radio Parma, 102-104. Mi aspettano i... I gatti... Forse non ci siamo capiti. Ho detto i gatti vostri.
3: Mitico.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 9:00.
3: Fra poco con voi Andrea Gatti.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Dopo l'Italia e la Spagna, ecco la Germania. La crisi di Ceuta sembra aver riaperto il vaso di Pandora sul dossier immigrazione. Berlino riapre il fronte dei richiedenti asilo e avverte che con l'entrata in vigore il 12 giugno scorso del nuovo patto europeo riprenderanno i trasferimenti verso Italia e Grecia secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino, che prevedono sia il paese di primo ingresso a processare le domande di asilo, uno scenario, quello dei respingimenti, che non si verifica dal 2022. Il Viminale però precisa nessun dubbio Dublinante da riprendere dalla Germania.
5: Medio Oriente, secondo alcune fonti, il primo ministro israeliano Netanyahu avrebbe detto a Jared Kushner di essere disposto a dare una possibilità al piano di disarmo di Hamas proposto da Trump. Le forze di difesa israeliane infatti si starebbero ritirando sulla linea gialla, lo scrive su X Jerusalem Post. La posizione pubblica del premier era ben diversa. Ieri infatti aveva respinto il documento proposto dal Board of Peace. E secondo l'emittente Al-Mayadeen, Libano e Israele difficilmente terranno un nuovo round dei negoziati prima della fine dell'estate a causa delle persistenti divergenze tra Beirut e le delegazioni statunitense e israeliana.
6: Il gran caldo non arretra, come ieri anche oggi. Secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute, restano a quota 19 le città con bollino rosso in Italia. Si tratta di Ancona, Bari, Bologna, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, ma anche Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. L'Europa occidentale ha registrato il periodo giugno-luglio più caldo di sempre, secondo le informazioni diffuse dal programma di monitoraggio della Commissione europea Copernicus.
5: Il corpo senza vita di un ciclista è stato trovato nella tarda serata di ieri nel Leccese. La vittima, Daniele Congedi, aveva 28 anni ed era originario di Ugento, in provincia di Lecce. La sua scomparsa era stata denunciata da alcune ore, quando il cadavere è stato ritrovato seminascosto da un cespuglio lungo la provinciale. L'ipotesi è che sia stato travolto da un'auto pirata il cui conducente si sarebbe allontanato senza prestare soccorso.
6: Lutto nel mondo dello sport italiano. A 87 anni è morto Livio Berruti, leggenda ed eroe dell'atletica leggera italiana. Vinse un mitico oro all'Olimpiade di Roma del 1960 nei 200 metri. Nel 2006 era stato uno degli 8 italiani portatori della bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei giochi invernali di Torino, la sua città. Diverse le reazioni alla morte di un'icona dello sport azzurro. A Birmingham correrò per lui, dice Marcel Jacobs.
5: Scattano infatti oggi a Birmingham gli europei di atletica, in programma fino a domenica 16 agosto. La prima giornata vede subito scendere in pista azzurri con ambizioni di medaglia. 5 le finali previste nella sessione serale: quelle del getto del peso femminile e maschile, con Leo Fabbri impegnato a difendere il titolo, quella di 5.000 metri maschili, la staffetta 4x400 mista, per concludere la giornata con quella dei 100 metri femminili.
6: È tutto, a più tardi.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
7: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
8: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.
9: Il ritmo della... della città, il suono delle tue emozioni.
10: Radio Parma, la radio siamo noi.
11: Radio Parma RPR 102-104 presenta i gatti. Ho detto i gatti. I gatti. Ecco, i gatti vostri. I gatti vostri.
12: Ma buongiorno, eccoci qua, eccoci, dove, da dove partiamo? Ah sì, dal numero oggi del lunedì 10 agosto, 222, 222esimo giorno dell'anno, ben arrivati, sono 5 minuti oltre le 9 per questo lunedì 10 agosto. Oggi sapete che ci teniamo in modo particolare quando parliamo di cose che vanno al di là di quello che è un controllo totale della nostra mente, aprono un po' parti di quelle che sono le cose che non si vedono, i desideri, i sogni, le stelle, le espressioni che dal cielo arrivano. Oggi San Lorenzo, ecco, già soltanto dirlo fa venire in mente una cosa: stanotte si guardano le stelle, o meglio stanotte guardiamo il cielo sperando che una stella cada esattamente nel momento in cui stiamo guardando noi, no? Perché la regola è questa: puoi stare mezz'ora a guardare col naso all'insù, non succede niente, poi abbassi gli occhi 3 secondi per rispondere, che ne so, a qualcuno che sta di fianco a te e qualcun altro urla "eccola, l'ho vista", e tu dici "no, ma cioè mezz'ora che sto così". Poi ci sono anche le notti di San Lorenzo dove veramente piovono, che se ne vedono a vagonate. Ecco, in questo caso la notte di San Lorenzo è anche questo, una delle poche sere dell'anno in cui persone perfettamente adulte accettano volontariamente di stare al buio, il collo piegato all'indietro, oppure si va in collina e si porta un panno, no? E si aspetta questo puntino luminoso per poter esprimere un desiderio, che poi questa faccenda del desiderio è curiosa, diciamolo. Nessuno ha mai spiegato bene perché una meteora che entra nell'atmosfera terrestre dovrebbe occuparsi dei nostri problemi economici, sentimentali, lavorativi, però noi continuiamo a fidarci, a crederci, e forse facciamo anche bene, perché in realtà queste famose stelle cadenti, ricordiamo, non sono stelle, sono dei piccoli frammenti lasciati lungo la propria orbita dalla cometa che si chiama Sweet Tuttle. E la Terra ogni estate attraversa questa scia e alcuni di questi frammenti entrano nell'atmosfera a velocità impressionanti, si scaldano e regalano quelle scie luminose che noi chiamiamo stelle cadenti o anche Perseidi. Ecco, la tradizione le ha trasformate nelle lacrime di San Lorenzo, martirizzato a Roma nel III secolo, e qui la scienza potrebbe anche protestare un po', no? Dire "guardate che sono meteore", va bene, ma tra stasera osserviamo alcuni detriti cometari che entrano nell'atmosfera e stanotte aspettiamo le lacrime di San Lorenzo per esprimere un desiderio. Ecco, io continuo a preferire la seconda, anche perché abbiamo già abbastanza cose spiegate, non spiegate, spiegate male, raccontato, bugie, misurate, calcolate, previste. Ogni tanto fa bene anche lasciare al cielo il diritto di essere semplicemente bello. E c'è anche una piccola ingiustizia nei confronti di San Lorenzo, perché tutti parlano della notte del 10 agosto, ma le Perseidi non è che timbrino il cartellino, si possono vedere per diversi giorni e il momento di maggiore attività non coincide necessariamente con questa notte, ne parliamo ogni anno, di solito si sposta più verso il 15, quindi se stanotte non ne vedete nemmeno una non significa che l'universo ce l'abbia con noi, avete ancora qualche possibilità. E soprattutto ricordate una cosa fondamentale: prima pensate al desiderio, perché la stella dura un attimo e se nel momento decisivo cominciate "aspetta, cosa chiedo? Salute, soldi, amore, una casa al mare", ecco, spariscono le chat di condominio, ecco, è già finita. Ma questo 10 agosto non regala soltanto stelle e desideri, sfogliando il calendario all'indietro scopriamo che proprio oggi nel corso dei secoli sono successe delle cose che hanno lasciato tracce decisamente più durature di una meteora. Per esempio, torniamo al 10 agosto del 1793. Parigi è una città sconvolta dalla rivoluzione francese, la monarchia è caduta, Luigi XVI era giusto, sì, è stato ghigliottinato pochi mesi prima, la Francia sta entrando in uno dei periodi più drammatici della sua storia, e proprio in quel clima apre al luogo e apre al pubblico un luogo che oggi è quasi impossibile immaginare senza una fila interminabile. Parliamo del Louvre. Quello che per secoli era stato Palazzo Reale diventa un museo aperto ai cittadini. È un passaggio straordinario, anche simbolicamente. Opere e collezioni che erano state privilegio di re, aristocratici e corti diventano patrimonio da mostrare al pubblico. Pensate che oggi 8 milioni di persone arrivano da ogni parte del mondo, attraversano le sale, e una percentuale considerevole sembra avere un'unica missione: trovare la Gioconda, fotografarla e andarsene. 233 anni di museo per riuscire a fare una foto sopra 50 telefoni che si alzano davanti a noi. Un salto di un secolo, perché il 10 agosto dell'83 nasce la Banca d'Italia. Dalla riorganizzazione e fusione di istituti bancari dell'epoca dopo una crisi finanziaria, doveva essere una banca dello Stato, ma vedete la privatizzazione che ha subito nel corso degli anni. Poi arriviamo al 10 agosto del 1910. A Benevento viene ordinato sacerdote un giovane frate cappuccino che non ha ancora compiuto 24 anni, si chiama Francesco Forgione. Il mondo però lo conoscerà con un altro nome: Padre Pio da Pietralcina. Poi veniamo anche a tutto quello che ha a che vedere con alcuni compleanni famosi. C'è per esempio un signore che oggi compie la bellezza di 66 anni e si chiama Antonio Banderas, nato a Malaga nel 60, cinema spagnolo, incontro fondamentale con Pedro Almodóvar, poi Hollywood, è uno degli attori europei più conosciuti al mondo. Poi chi ricordiamo? Ricordiamo una ballerina, cantante, conduttrice. Oggi Lorella Cuccarini festeggia i suoi 61 anni. Vediamo anche a un signore che ne festeggerebbe qualcosa di più, nel senso che andiamo molto indietro nel tempo. 1810, 10 agosto, a Torino nasceva Camillo Benso, conte di Cavour. Ecco, statista, politico, protagonista assoluto del Risorgimento. Volevo chiudere con un'ultima figura. Jorge Amado nasceva il 10 agosto del 1912 nello stato di Bahia in Brasile, uno dei più grandi scrittori brasiliani del Novecento. È stato capace di raccontare la sua terra, Bahia, la sua gente, le contraddizioni sociali, la povertà, le tradizioni, tutto quello che attraversa il Brasile, e i suoi romanzi sono stati tradotti in decine di lingue, hanno portato nel mondo un Brasile, diciamolo, molto lontano dalle cartoline. Detto questo, c'è un'ultima cosa che volevo segnalarvi, perché debuttavano oggi, 42 anni fa, i Red Hot Chili Peppers. Ebbene sì, iniziamo proprio con loro, album d'esordio dell'omonima band rock fondata a Los Angeles. Oggi la registrazione dell'album, poi si sono aggiunti diversi personaggi, famoso, mitico, il 19enne John Frusciante. Red Hot Chili Peppers, prima di Andrea Violi, con cui ci collegheremo alla redazione di Gazzetta di Parma.it.

0: cittadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
1: Eccoci arrivati, il nostro appuntamento con un Andrea Violi che ritorna questa settimana già in diretta. Andrea, buongiorno, eccoti qua.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, tutto bene? Intanto resisti anche tu a questa cappa di calore, afa, eccetera, eccetera, tracolli oppure... Che dire, Andrea?
2: Effettivamente, dobbiamo affrontarlo un po' tutti e cerchiamo così di fare tutti quanti il possibile. Ne parleremo anche nelle nostre notizie. Ecco, perché intanto cominciamo da multe e bollette fasulle. In primo piano le nuove truffe. Facciamo il punto con un ampio servizio di Michele Ceparano. Multe non pagate, contributi previdenziali da versare, trasferimenti di denaro. Non stiamo parlando però di operazioni vere, ma di truffe che appunto riguardano tutti questi temi. Anche in quest'estate i truffatori non vanno in vacanza, anzi continuano ad approfittarsi più che mai della buona fede dei cittadini, quindi ci sono varie casistiche appunto come quelle che abbiamo citato, che aumentano i raggiri via email, via messaggi, sms, e quindi insomma spieghiamo tutti i dettagli sulla Gazzetta, sul sito oggi, tra l'altro truffa anche della intelligenza artificiale, un finto broker che ha incassato i soldi ed è sparito a Sorbolo Mezzani, in questo caso un denunciato, un sessantenne, e a Colorno hanno tentato la truffa del falso carabiniere a un vero colonnello dei carabinieri. Infatti il finto maresciallo di turno ha telefonato a casa di Luigi Regni, che è il colonnello Luigi Regni, colonnello dei carabinieri in congedo, a lungo comandante della compagnia di Casalmaggiore di Guastalla, e appunto in questo caso la truffa è andata subito a monte. Ma appunto ecco, ci sono tante casistiche che approfondiamo oggi. Parliamo poi di un lutto, addio a Daniele Salati, il runner amico di tutti è il nostro titolo. Daniele Salati aveva 61 anni ed era appassionato di corsa, ma era anche un eccellente giocatore di tennis, una persona speciale e molto stimata, così viene ricordato. E poi parliamo del Po, appunto, ecco, il livello del Po è un po' ridotto a un fiumiciattolo, appunto in conseguenza del grande caldo della stagione torrida che stiamo attraversando. Dopo aver raggiunto il record negativo di 8 metri e 59 centimetri sotto lo zero idrometrico, il livello del grande fiume sta scendendo ancora ulteriormente, appunto. Quindi ecco, l'autorità di bacino parla di una emergenza di cui non si vede la fine. C'è anche a Polesine Zibello, c'è anche il comitato amici del grande fiume che lancia un appello alle istituzioni appunto per interventi in questo caso. Come già detto nei giorni scorsi, abbiamo praticamente ormai superato anche il livello di siccità del 2003. E oggi poi sulla Gazzetta e sul sito anche una storia di una ragazza madre che racconta la sua odissea per trovare una casa per me e il mio bimbo, spiega: impossibile accedere a un mutuo anche se lo Stato fa da garante. Infatti lo Stato fa da garante per le famiglie genitoriali monogenitoriali con un ISEE basso che chiedono un mutuo per comprare la casa. Ecco, questa donna ha partorito 5 anni fa dopo essere stata lasciata dal convivente, con lui è ancora in corso una causa, e appunto spiega tutta la sua vicenda alla Gazzetta. Infine lo sport, fra le notizie in primo piano il Parma, il trofeo doppio manto, la Sampdoria in 13 minuti affonda il Parma che non sa reagire, 2 gol in apertura con i crociati che pagano care altrettante distrazioni difensive e poi non riescono a trovare attacchi decisivi. Quindi c'è la cronaca, le foto di questa prima partita di questo appunto il trofeo doppio manto. Poi anche oggi sulla Giornale l'intervista questa e i vari insomma commenti su questa fase della preparazione della stagione. E per il momento è tutto.
1: Andrea, ti aspetto
2: alle 11:45.
0: Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

0: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
1: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
2: Da Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.

Allora, parlavamo qualche minuto fa, l'apertura era dedicata a questa notte speciale, notte di San Lorenzo. Allora sapete che cerco sempre di darvi qualche anche ritorno musicale, perché qua si tratta di un ritorno e che ritorno. Ritorno perché lui non lo ascoltiamo da una vita. E possiamo anche dire che questa canzone in modo particolare non torna da secoli, non da anni. Si chiama proprio Notte di San Lorenzo. Franco Simone, non so se ve la ricordate, se non ve la ricordate vi do la possibilità di ricordarla io.

Notte di San Lorenzo, abbiamo questa vecchia, vecchissima fotografia della nostra mai dimenticata Anna Maria Bianchi, mentre sta trasmettendo e mentre appunto di fianco a lei col mixer c'è un signore che si chiama appunto Franco Simone. L'avete ascoltato oggi perfettamente in tempo con questa Notte di San Lorenzo. Era Franco Simone.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Radio Parma.
1: Avete ascoltato questa formazione? Si chiamano Ramona Flowers. È una band. Una band inglese di Bristol, per capirci, fanno questo mix di rock, elettronica, indie, atmosfere anni 80, e il nome del gruppo viene da Ramona Flowers. Chi è? È il personaggio dei fumetti di Scott Pilgrim, diventato molto famoso anche grazie al film Scott Pilgrim vs. The World, dove è interpretata da Mary Elizabeth Winstead. Ecco, in questo caso il pezzo lo avete ascoltato e siamo andati a prenderli un po' dal passato. Come dal passato ogni tanto riaffiorano dei classici che fanno sempre bene essere riascoltati, come per esempio una canzone che fa più o meno così: America, G-Stein, un giorno come questo, è Horse with No Name.

Ed ecco qua, ogni tanto bisogna passarli, sono leggerissimi in realtà, niente di particolarmente impegnativo, ma gli America sono di quei pezzi, no, che appena li sentiamo hanno questo suono morbido, acustico dei primi 70, chitarre, armonie vocali, grandi spazi. E la cosa curiosa è che nonostante il nome America, il gruppo, non so se lo sapete, nasceva a Londra nel 1970. I tre fondatori, poi rimasero due, erano figli di militari statunitensi di stanza nel Regno Unito e si conobbero frequentando una scuola americana nei dintorni di Londra. Ma veniamo a Earth With No Name, il pezzo che avete ascoltato, perché dietro quella canzone c'è una storia che vorrei raccontarvi. E il pezzo viene pubblicato tra il 71 e il 72 e diventa un brano che fa esplodere quello che è successo degli America. Negli Stati Uniti veniva addirittura a trovarsi al numero uno della Billboard Hot 100, scalzando Heart of Gold di Neil Young, che spero ricorderete. Ed è proprio Neil Young, la prima cosa che viene in mente ascoltandola, la voce gli somiglia talmente tanto che all'epoca qualcuno pensò davvero che Earth With No Name fosse una sua canzone. Il bello è che quella distesa desertica raccontata nel brano non nasce affatto dal deserto americano. Chi la scrisse? Bunnell, in realtà Dewey Bunnell, la scrisse in Inghilterra in una giornata pure fredda e piovosa, pensando ai paesaggi aridi che aveva conosciuto da ragazzo negli Stati Uniti. Quindi uno dei brani che più di tutti riesce a farci vedere mentalmente il deserto nasce praticamente dal desiderio di scappare con la testa dal grigio inglese. Poi c'è la domanda, no, che accompagna questa canzone, che è: perché questo povero cavallo non ha un nome? Earth With No Name. Beh, sempre l'autore ha spiegato che il cavallo è un mezzo simbolico per attraversare il paesaggio, allontanarsi dal rumore, dalla confusione della vita. Tra l'altro, musicalmente è molto semplice questo pezzo, la struttura ruota intorno a due accordi ripetuti in modo direi anche ipnotico, no? Eppure proprio questa ripetizione produce quella sensazione del viaggio, sembra davvero di avanzare molto lentamente in mezzo a uno spazio infinito che si pensa deserto, in realtà era il centro di Londra, grigio e buio e pieno di pioggia.

finisce l'amore, ma non finisce l'informazione che torna fra poco, pochissimo, insieme a tutto quello che ha a che vedere con la redazione di 12 TV Parma. Perché? Perché giusto giusto abbiamo il tempo di una canzone, l'ultima, prima di ascoltare l'appuntamento con le news locali delle 10.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 10 e 0 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dallatana. Un 45enne residente a Brescello è stato trasferito in carcere dai carabinieri. Dal 25 luglio si trova ai domiciliari per una serie di reati tra cui furti, truffe, ricettazione e utilizzo illecito di carte di credito commessi anche a Parma tra il 2011 e il 2022. Una nuova condanna definitiva ha però portato al ricalcolo della pena complessiva, salita a 4 anni. L'uomo è stato condotto nel carcere di Reggio Emilia. Il caldo non concede tregua e le temperature sono destinate ad aumentare nella settimana di Ferragosto. A Parma previste massime intorno ai 37 gradi fino a mercoledì, con minime sui 26. Da giovedì ulteriore rialzo, 38 gradi fino a 39-40 attesi per Ferragosto. A rafforzare l'ondata di calore sarà l'anticiclone africano, con afa particolarmente intensa in tutta la pianura padana. Pietro Vignali, capogruppo di Forza Italia in Regione, denuncia una situazione critica per la continuità assistenziale nel parmense. Nel distretto sud-est, secondo Vignali, si arriverebbe a oltre 20 turni scoperti a Calestano e Neviano e fino a circa 70 ad Anghirano e Traversetolo. Forza Italia chiede alla Regione un intervento immediato e un piano straordinario per garantire stabilmente il servizio. Il Parmense, anche il Parmense, celebra la notte di San Lorenzo con numerosi appuntamenti dedicati alle stelle cadenti. Fra le proposte, un'escursione al tramonto sul Monte Penna e le aperture serali dei castelli del Ducato con visite ed eventi speciali. Martedì, appuntamento anche al rifugio Lag Day nel Parco dei Cento Laghi con un'escursione serale nei boschi e l'osservazione delle Perseidi lontano dalle luci della città. Sconfitta per il Parma nella prima uscita stagionale al Tardini, la Samp vince 2-0 il trofeo doppio malto, partenza shock per i crociati, sotto già dopo 13 minuti per le reti di Abilgard e Lauritsen. Poche occasioni anche nella ripresa, nella quale ha debuttato Elbil Alturè. Festa sugli spalti con lo storico gemellaggio tra le tifoserie, ma questa dovrà cambiare passo, venerdì arriva il Catania in Coppa Italia. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti. On the blind side and down the back ways, the rules are set in the score. When you can't get what you need.

0: estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
1: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiama lo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.

Abbiamo già passato in rassegna proprio l'ultimo giorno del mese di luglio, come facciamo quando i giochi sono fatti, con i tormentoni in questo caso dell'estate in corso, in questo caso 2026. Abbiamo trovato i pinguini tattici nucleari con questa scusa, sorry, lo sento, per poi dare attraverso dati, non attraverso sensazioni mie, per capirci, anche la numero uno, che era appunto quella di Fred De Palma, l'ultimo pezzo insieme a Amy Skill, eccetera eccetera. Insomma, le collaborazioni funzionano tanto anche per artisti di altre generazioni con quelle nuove. In questo caso c'è Serena Brancale, ci sono i Colors, c'è Merck & Cremon con questa Partenope. Yeah!

0: Alarma, la tua playlist ogni giorno.
1: Non potete resistere alla musica dance degli anni 70, 80, 90? E allora siete tutti invitati all'appuntamento del fine settimana su Radio Parma con Selecta. Successi tutti da ballare. Mixati da Monica Sensini.
2: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
3: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.

Ed ecco qua, fra poco l'appuntamento con l'informazione dall'Italia e dal mondo. Vi assicureremo notiziari per tutta la settimana, eccetto sabato, che sarà giorno di Ferragosto, anche per le nostre redazioni dall'Italia, dal mondo, Gazzetta di Parma, .it, eccetera eccetera eccetera. Detto questo, parlando del sito della Gazzetta, già ne abbiamo parlato, anzi ne ha parlato chi ci ha rivelato i primi articoli di questa mattina, ed è come notizia, sai quando dici au, ma proprio siamo sicuri che sia andata a chiamare proprio quello? Sapete che c'è ormai questa truffa, la sanno anche i polli, mi spiace per chi ci cade, ma ormai l'abbiamo detta dovunque, comunque e quantunque. Ecco, il carabiniere finto che chiama non se ne può più, ma comunque questi sono agguerriti e continuano a provarci. Il problema è che questo falso carabiniere, chi ha chiamato? Ha chiamato il colonnello in pensione della caserma di Colorno, quindi questo finto maresciallo lo chiama e gli dice: si presenti immediatamente in stazione. Vabbè, sai quelle cose che dici, c'è passato sopra, non è successo niente, ha detto sì, vabbè, ma sai quando proprio vai a chiedere delle cose, un po' quelli che vanno a chiedere droga ai carabinieri o ai poliziotti in borghese, insomma un successone.

0: dossier l'immigrazione che per qualche mese in Europa era parso restare in sonno. Berlino riapre il fronte dei richiedenti asilo e avverte che con l'entrata in vigore il 12 giugno scorso del nuovo patto UE riprenderanno i trasferimenti verso Italia e Grecia secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino, che prevedono sia il paese di primo ingresso a processare le domande di asilo. Uno scenario, quello dei respingimenti, che non si verifica dal 2022. Il Viminale però precisa: nessun dublinante da riprendere dalla Germania.
1: Conflitto Mosca-Kiev, un attacco di droni ucraini contro la regione del Tatarstan nella Russia centrale ha ucciso almeno 12 persone in uno degli attacchi più letali condotti da Kiev in oltre 4 anni di guerra. Segnalati attacchi anche a Simferopol occupata e incendi nell'oblast di Donetsk. Un attacco di artiglieria russo nella regione nord-orientale ucraina di Kharkiv ha causato invece la morte di 5 persone. Le truppe russe hanno attaccato nella notte anche Sumy con 5 bombardamenti aerei, ferendo 14 persone.
0: Si è aggravato il bilancio delle vittime delle inondazioni nello stato dell'Assam nel nord-est dell'India, dove è salito a 100 il numero delle persone che hanno perso la vita. Lo riportano i media indiani citando l'agenzia locale per la gestione dei disastri e precisando che altre 2 persone sono morte nel corso dell'ultima giornata.
1: L'Europa occidentale ha rilevato il periodo giugno-luglio più caldo mai osservato, lo rende noto Copernicus e il programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione Europea in partnership con l'Agenzia Spaziale Europea, secondo cui luglio ha registrato la terza e la quarta ondata di calore da maggio, segnando per quest'estate un periodo di caldo torrido eccezionale. In gran parte della regione, fa sapere sempre Copernicus, si è inoltre assistito al persistere e all'intensificarsi della siccità diffusa osservata a maggio e giugno. Le condizioni di caldo e siccità prolungate hanno portato alla diffusione e all'intensificazione di incendi estremi. A luglio record anche per la temperatura superficiale dei mari.
0: Dopo un weekend di chiusure, ritardi e cancellazioni, proseguono i disagi per i viaggiatori diretti a Catania. Non si ferma infatti l'attività esplosiva dal cratere voragine dell'Etna, che accompagnata da emissione di cenere ha reso necessario chiudere uno spazio aereo. La SAC, società che gestisce l'aeroporto Fontanarossa, ha deciso di sospendere le attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania fino alle 17. L'avviso per l'aviazione resta rosso, ovvero al massimo livello di allerta.
1: È tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Ed ecco qua, rimaniamo con Shakira, perché se questa Dai Dai vi ha fatto venire in mente qualcosa, non è solamente per quell'energia che sembra fatta apposta per riempire uno stadio, così come è stato con i mondiali. Shakira con i mondiali ha ormai questo rapporto molto particolare, no? Nel 2026 è arrivata con Dai Dai insieme a Burna Boy, ma bisogna un po' riavvolgere il nastro di, fammi pensare, 16 anni, sì, per ritrovare la canzone che probabilmente più di ogni altra ha legato il nome di Shakira al mondo del calcio. Nel 2010 i mondiali si giocavano per la prima volta in Africa, in Sudafrica, e quella canzone diventò praticamente impossibile da evitare. La sentivi allo stadio, alla radio, in televisione, nei villaggi turistici, alle feste, e probabilmente dopo un po' anche gente che non aveva mai visto una partita in vita sua sapeva fare almeno un pezzo della coreografia. E così 16 anni dopo siamo passati a Waka Waka, This Time for Africa, Shakira, tanto per rimanere in tema, di 16 anni fa, ma sempre coi mondiali.

0: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
1: Da Catellani Calzature a Sant'Ilario Lenze ed Euratori a Parma, per tutto agosto si svuota con lo sconto dello sconto. Calzature uomo, donna e bambino ulteriormente scontate fino all'80%. Da Catellani Calzature, metà prezzo e oltre su eleganti décolleté e Chanel per le vostre cerimonie, stivaletti estivi, sulle comode giniche Geox, IG & Co, Nero Giardini e Campionari Melluso, sulle modaiole sneakers Vans, Guess, Sank 68, All Star e su mare di sandali e ciabatte. Lo sconto dello sconto a prezzi di vero realizzo, sempre solo da Catellani Calzature a Sant'Ilario Lenze ed Euratorri a Parma. Aperto tutto agosto.

Ed ecco qua insieme una musica può fare a alcune curiosità, tra l'altro Max Gargiano nella sezione giovani, una musica può fare, arriva ottava, una di quelle classiche che riguardate 27 anni dopo ci ricordano una cosa piuttosto confortante: arrivare ottavi non significa necessariamente essere l'ottava cosa che la gente ricorderà, perché la canzone, una volta uscita dal festival, si prese la sua rivincita, entrò nelle classifiche italiane e soprattutto diventò uno dei brani più riconducibili a lui.

l'altro, parlando anche di una musica può fare, volevo aggiungere un paio di cose, che il pezzo era già legato alla riedizione della favola di Adamo ed Eva, l'album che nel 98 aveva fatto conoscere Gazzè al grande pubblico, anche grazie a Vento d'estate, cantata insieme a Nicolo Fabi. E un'altra cosa particolare è che Max non scrisse il pezzo da solo, la canzone porta anche la firma del fratello Francesco Gazzè, una collaborazione familiare che poi ritroveremo più volte nella sua carriera. Bene, detto questo, siamo a 10 minuti dall'appuntamento con l'informazione, quella locale da Radio Parme. Allora, giusto volevo regalarvi un'altra canzone estiva, Estate raccontata, con grande ironia, e ne sentivamo il bisogno, da Francesco Gabbani, Tra le granite e le granate.

0: granate.
1: Allora, tra le granite e le granate, di solito cadiamo maggiormente, cadiamo nel senso che ci sta più che parliamo del gelato che delle granite, ma in realtà le granite hanno un fascino davvero particolare. Quando ve ne andate in Sicilia, una delle prime cose che facciamo è prendiamo una granita siciliana. Ecco, diciamo che c'è questa parola che mette d'accordo quasi tutti, non tutti, eh? Il problema è che quando diciamo granita pensiamo di parlare tutti della stessa cosa, invece no, perché in Italia sotto questo nome ci sono prodotti parecchio diversi. Quindi la granita, la regina delle granite, è la granita siciliana, no? Quindi dimenticate il bicchiere pieno di ghiaccio con sopra uno sciroppo colorato, come ti arrivava un blocco, vi ricordate, a come si mangiava la granita al bar dei giardini pubblici, no? Ti arrivava questo mappazzo di ghiaccio tritato ma già agglomerato e una carovana di sciroppo sopra, ma ti piaceva, non so perché, e si diceva si va a prendere la granita da quelle parti. La vera granita siciliana ha una consistenza molto più fine, è anche cremosa, uniforme, acqua, zucchero ed ingrediente che dal gusto vengono lavorati durante il congelamento proprio per evitare che si trasformino in un unico blocco di ghiaccio. E poi c'è il rito. In Sicilia la granita non è necessariamente il dolce che prendi alle 4 del pomeriggio perché ci sono 40 gradi, può essere tranquillamente la colazione, tipo la granita e la brioche col tuppo, una cosa che nel resto d'Italia alle 7:30 del mattino potrebbe sembrare una scelta piuttosto coraggiosa, invece in Sicilia è assolutamente normale. Poi ci sono i gusti che diversi altre zone dell'isola propongono, per esempio c'è la classica al limone, poi c'è quello alla mandorla, la granita al caffè soprattutto nel messinese, poi c'è la granita al pistacchio, alla fragola, alla pesca, i gelsi neri, tutto questo secondo stagione. C'è anche la granita al cioccolato, meno interessata a rinfrescarvi che a rendervi felici, eh? Poi dalla Sicilia a Roma c'è la grattachecca. Il principio in questo caso è diverso, è un blocco di ghiaccio e lo si gratta, da qui il nome, ottenendo delle scaglie che vengono poi condite con sciroppi, succhi e spesso pezzi di frutta. Poi c'è quella che tantissimi bar italiani chiamano semplicemente la granita da macchina, la conosciamo tutti, no? Con le vaschette trasparenti che girano continuamente dietro il bancone, con generalmente colori che permettono di riconoscere il gusto anche da 50 metri, quindi giallo limone, rosso fragola, verde menta e anche qualche azzurro, di cui forse è meglio non domandare l'origine botanica, resta una lingua davvero blu, peggio di un puffo. Insomma, una bevanda molto più fluida, fatta generalmente con preparati, acqua e zucchero. Buona quando fa caldo, per carità, ma se la presentate a un siciliano e gli dite guarda che bella granita siciliana, potreste compromettere definitivamente un'amicizia.
2: Avete ascoltato i...
3: No. No, forse non ci siamo... I Vabbè, riprendiamo domani, dai, intanto il programma è finito. I gatti vostri. A domani con i gatti vostri.
1: Vi aspetto anche questa notte alle 22 con il nostro appuntamento insieme a Hot Chili, 2 ore di musica molto particolare e non trovate da nessuna parte. In caso contrario vi aspetto domani alle 8 e sarà già martedì. A prestissimo, ciao!

0: Sono le 11:00.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Ciao, pronta per le vacanze?
1: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
2: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
1: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
1: La tua salute, anche in vacanza.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dallatana. Un 45enne residente a Brescello è stato trasferito in carcere dai carabinieri. Dal 25 luglio si trova ai domiciliari per una serie di reati tra cui furti, truffe, ricettazione e utilizzo illecito di carte di credito commessi anche a Parma tra il 2011 e il 2022. Una nuova condanna definitiva ha però portato al ricalcolo della pena complessiva, salita a 4 anni. L'uomo è stato condotto nel carcere di Reggio Emilia. Il caldo non concede tregua e le temperature sono destinate ad aumentare nella settimana di Ferragosto. A Parma previste massime intorno ai 37 gradi fino a mercoledì, con minime sui 26. Da giovedì ulteriore rialzo, 38 gradi fino a 39-40 attesi per Ferragosto. A rafforzare l'ondata di calore sarà l'anticiclone africano, con afa particolarmente intensa in tutta la pianura padana. Pietro Vignali, capogruppo di Forza Italia in regione, denuncia una situazione critica per la continuità assistenziale nel parmense. Nel distretto sud-est, secondo Vignali, si arriverebbe a oltre 20 turni scoperti a Calestano e Neviano e fino a circa 70 a Langhirano e Traversetolo. Forza Italia chiede alla regione un intervento immediato e un piano straordinario per garantire stabilmente il servizio. Il Parmense, anche il Parmense, celebra la notte di San Lorenzo con numerosi appuntamenti dedicati alle stelle cadenti. Fra le proposte, un'escursione al tramonto sul Monte Penna e le aperture serali dei castelli del Ducato con visite ed eventi speciali. Martedì, appuntamento anche al rifugio Lag Day nel Parco dei Cento Laghi con un'escursione serale nei boschi e l'osservazione delle Perseidi lontano dalle luci della città. Sconfitta per il Parma nella prima uscita stagionale al Tardini, la Samp vince 2-0 il trofeo doppio malto, partenza shock per i crociati, sotto già dopo 13 minuti per le reti di Abilgard e Lauritsen. Poche occasioni anche nella ripresa, nella quale ha debuttato Elbil Alturè. Festa sugli spalti con lo storico gemellaggio tra le tifoserie, ma questa dovrà cambiare passo venerdì, arriva il Catania in Coppa Italia. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.
6: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
7: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
8: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
1: Spaccio occhiali Vision.
2: Da Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Continua a salire la tensione sui migranti in Europa, sullo sfondo dello scontro Italia-Spagna su Schengen. La Germania ha riaperto il fronte dei richiedenti asilo, avvertendo che con l'entrata in vigore il 12 giugno scorso del nuovo patto europeo riprenderanno i trasferimenti verso Italia e Grecia secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino, che prevedono sia il paese di primo ingresso a processare le domande di asilo. Uno scenario, quello dei respingimenti, che non si verifica dal 2022. Il Viminale però precisa: nessun dublinante da riprendere dalla Germania.
1: Intanto arriva l'allarme degli 007 sulla possibile nuova crisi a Ceuta nei prossimi giorni. Si teme un blitz coordinato che potrebbe portare un ingresso di 50.000 persone in 48 ore. Il rischio terrorismo non può essere sottovalutato, dice il ministro degli esteri Tajani, che quindi annuncia: fino al 15 agosto non cambieremo la decisione di sospendere Schengen con la Spagna. Mentre la premier Meloni e l'omologa danese Frederiksen hanno postato insieme su Instagram per mandare un messaggio congiunto.

0: I nostri nemici e a chi ci vuole male è la forza, la determinazione e la vittoria totale, senza accordi e senza pietà. Hamas ed Hezbollah devono essere annientati fino all'ultimo di loro, senza esitare e senza fermarci.
1: La cronaca: un addetto alla sicurezza di una discoteca di San Gineto nel Cosentino è morto dopo essere stato vittima di un pestaggio all'esterno del locale. L'uomo, il 34enne Antonio Perrotta, era originario di Fuscaldo. Secondo la ricostruzione, Perrotta è stato coinvolto in una rissa avvenuta nella notte tra sabato e domenica. Dopo il pestaggio, il 34enne ha fatto rientro a casa e, dopo aver avvertito diversi malori, è stato accompagnato nell'ospedale di Cetraro e poi trasferito a Cosenza, dove è deceduto.
0: Breve tregua temporalesca, poi caldo intenso per la settimana di Ferragosto, quando si raggiungeranno i 38-39 gradi in diverse città. Intanto 19 oggi, quelle contrassegnate dal bollino rosso per le ondate di calore, e proseguono da nord a sud gli interventi dei vigili del fuoco per gli incendi. Copernicus lancia l'allarme: l'Europa occidentale ha registrato il periodo giugno-luglio più caldo di sempre. A luglio record anche per la temperatura superficiale dei mari.
1: Si aprono nel ricordo di Livio Berruti, leggenda dell'atletica leggera italiana scomparso 87 anni, gli europei di atletica al via oggi a Birmingham. La sua leggerezza è un modello per noi velocisti, correrò per lui, dice l'olimpionico Marcel Jacobs. Oggi la prima giornata di gare vede scendere in pedana Mattia Furlani a caccia della qualificazione per la finale del salto in lungo. L'attesa per la gara di getto del peso con Leo Fabbri, chiamato a difendere il titolo, si chiude con la finale dei 100 femminili e Zainab Dosso tra le protagoniste annunciate.
0: È tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Accendi la radio, accendi le emozioni.
1: Radio Parma, sempre con te. Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Buongiorno da Andrea Violi. Fra le notizie in primo piano sul sito della Gazzetta: provoca un grave incidente e scappa due volte. Un 42enne è stato arrestato nel Piacentino, un bambino di 10 anni è gravissimo al maggiore. È accaduto a Coni di Travo, quindi in provincia di Piacenza, sulla statale 45. Questo 42enne ha provocato un grave incidente stradale, ferendo un'intera famiglia del bresciano. È scappato senza prestare soccorso e è stato rintracciato e portato in ospedale, ma da lì è fuggito a piedi una seconda volta per raggiungere casa sua, ma alla fine è stato arrestato. È successo sabato sera dopo l'incidente. Tra l'altro, ecco, una bambina di 10 anni di questa famiglia coinvolta nell'incidente, ecco, si trova ricoverato in terapia intensiva pediatrica al maggiore e è in pericolo di vita. Insomma, lo riporta il quotidiano La Libertà, che è ripreso anche dalle agenzie. E tra l'altro l'uomo è emerso, era positivo ai controlli sul alcol test e agli stupefacenti. A Lesignano un'anziana ferita è grave, è stata portata con ferite serie al maggiore, una 83enne che ieri sera in una frazione di Lesignano, nella zona di San Michele Cavana, è stata trovata davanti a casa, aveva delle ferite, ecco, e non ricordava la caduta. Che il personale del sanitario inviato dal 118 l'ha portata al maggiore e sono intervenuti sul posto i carabinieri che proseguono gli accertamenti sull'accaduto. Incidenti nel Parmense: un'auto si è ribaltata ieri a Marzolara per cause in via di accertamento attorno alle 20:30. L'incidente è avvenuto in via Battilocchi. Il personale sanitario ha portato un 79enne al pronto soccorso, per lui ferite di media gravità. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco. E a mezzanotte e mezza un altro incidente, questa volta a Sissa Tre Casali: è coinvolto uno scooter che ha fatto tutto da solo. Un 37enne è stato portato al pronto soccorso, anche in questo caso con ferite di media gravità. Una notizia dai carabinieri di Parma: un 27enne straniero ha cercato di rubare delle bottiglie di liquori in un supermercato, le ha nascoste sotto i vestiti, si è accodato a un altro cliente cercando di uscire senza essere notato, ma non è stato così. L'ha detto la vigilanza, lo ha visto, ha chiamato i carabinieri che lo hanno bloccato e denunciato per tentato furto aggravato. Parliamo di sport. Ayman Zouen è ufficialmente nella rosa del Parma, contratto fino al 2031. Ecco, l'annuncio è stato dato questa mattina dalla società sportiva. Appunto, il contratto è firmato fino al 30 giugno del 2031. Sabato era arrivato in città per le prime visite. Ecco, per questo attaccante crociato nato nel 2006. Infine segnaliamo che sulla home page del nostro sito trovate gli eventi di oggi per la notte di San Lorenzo, gli eventi nel Parmense ovviamente, e c'è anche un video di Io Parlo Parmigiano a tema. È tutto, buona giornata.
1: Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

0: Radio Parma, la musica che ami.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 11 e 58 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dallatana. Un 45enne residente a Brescello è stato trasferito in carcere dai carabinieri. Dal 25 luglio si trova ai domiciliari per una serie di reati tra cui furti, truffe, ricettazione e utilizzo illecito di carte di credito commessi anche a Parma tra il 2011 e il 2022. Una nuova condanna definitiva ha però portato al ricalcolo della pena complessiva, salita a 4 anni. L'uomo è stato condotto nel carcere di Reggio Emilia. Il caldo non concede tregua e le temperature sono destinate ad aumentare nella settimana di Ferragosto. A Parma previste massime intorno ai 37 gradi fino a mercoledì, con minime sui 26. Da giovedì ulteriore rialzo, 38 gradi fino a 39-40 attesi per Ferragosto. A rafforzare l'ondata di calore sarà l'anticiclone africano, con afa particolarmente intensa in tutta la pianura padana. Pietro Vignali, capogruppo di Forza Italia in regione, denuncia una situazione critica per la continuità assistenziale nel parmense. Nel distretto sud-est, secondo Vignali, si arriverebbe a oltre 20 turni scoperti a Calestano e Neviano e fino a circa 70 Langhirano e Traversetolo. Forza Italia chiede alla regione un intervento immediato e un piano straordinario per garantire stabilmente il servizio. Il Parmense, anche il Parmense, celebra la notte di San Lorenzo con numerosi appuntamenti dedicati alle stelle cadenti. Fra le proposte, un'escursione al tramonto sul Monte Penna e le aperture serali dei castelli del Ducato con visite ed eventi speciali. Martedì, appuntamento anche al rifugio Lag Day nel Parco dei Cento Laghi con un'escursione serale nei boschi e l'osservazione delle Perseidi lontano dalle luci della città. Sconfitta per il Parma nella prima uscita stagionale al Tardini, la Samp vince 2-0 il trofeo doppio malto, partenza shock per i crociati, sotto già dopo 13 minuti per le reti di Abilgard e Lauritsen. Poche occasioni anche nella ripresa, nella quale ha debuttato Elbil Alturè. Festa sugli spalti con lo storico gemellaggio tra le tifoserie, ma questa dovrà cambiare passo, venerdì arriva il Catania in Coppa Italia. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104, Giornale Radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
5: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
6: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate, che portano da anni la qualità della propria terra.
5: Quando mi ci porti? È lontano?
6: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
5: E li troviamo anche su Facebook.
7: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: La crisi migratoria accende il confronto in Europa. Giorgia Meloni e la premier danese Frederiksen lanciano un messaggio congiunto sui social. Non accettiamo un'immigrazione incontrollata verso l'Europa. Le due premier chiedono una politica migratoria più rigorosa e maggiori rimpatri per chi non ha il diritto di restare. Bisogna realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa, sostengono. Nel mirino anche le conseguenze dell'immigrazione illegale, sicurezza, criminalità e pressione sui servizi pubblici. Il ministro degli esteri Tajani plaude al presidente del PPE. Bene Weber a difendere insieme le frontiere, potenziare Frontex.
1: Almeno 12 persone sono morte, altre 39 sono rimaste ferite in un attacco di droni ucraini nella regione russa del Tatarstan. A riferirlo sono le autorità e l'agenzia di stampa regionale. Si tratta, secondo le prime informazioni, di uno degli attacchi più letali condotti da Kiev in oltre 4 anni di guerra. Il raid ha colpito una regione della Russia centrale, lontana dal fronte. Le autorità russe parlano di un attacco nemico e continuano a fornire aggiornamenti sul bilancio delle vittime.

0: Avrebbe adescato un 13enne per poi costringerlo ad avere rapporti sessuali, per questo un 36enne è stato arrestato. Questo quanto accaduto a Catania, dove su disposizione della Procura distrettuale della Repubblica la Polizia di Stato ha dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania nei confronti dell'uomo residente in provincia di Messina, gravemente indiziato del reato di atti sessuali con minorenne.
1: Giugno e luglio 2026 sono stati i mesi più caldi mai registrati nell'Europa occidentale. Lo afferma Copernicus, il programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione Europea, secondo il quale l'estate è stata segnata da ondate di caldo eccezionali. In gran parte della regione si è intensificata anche la siccità. Caldo e aridità prolungati hanno favorito incendi estremi. Record anche per la temperatura superficiale dei mari a luglio, con valori mai osservati negli oceani extrapolari. Il Mediterraneo occidentale e l'Atlantico sono stati colpiti da diffuse ondate di calore marine.
0: La spesa delle famiglie italiane segna un aumento di 314 euro pro capite rispetto al 2025 e supera così il picco storico del 2007, raggiungendo quota 23.261 euro rispetto ai 22.975 del precedente record. A rilevarlo è l'ufficio studi di Confcommercio, che ha analizzato i consumi degli ultimi 30 anni. Cambia profondamente la composizione della spesa: boom della tecnologia con telefonia informatica cresciute del 3.200%. Forte aumento anche dei consumi culturali e ricreativi in crescita del 137%. Salgono inoltre ristorazione e viaggi per le vacanze, mentre calano i beni fisici tradizionali.
1: È tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74. Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 12:59. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dallatana. Il caldo non concede tregua e le temperature sono destinate ad aumentare nella settimana di Ferragosto. A Parma previste massime attorno ai 37 gradi fino a mercoledì, con minime sui 26. Da giovedì ulteriore rialzo, 38 gradi, fino ai 39-40 attesi per Ferragosto. A rafforzare l'ondata di calore sarà l'anticiclone africano, con afa particolarmente intensa in tutta la pianura padana. Continuano le difficoltà per l'approvvigionamento idrico nel Parmense, crescono i comuni che limitano l'uso dell'acqua potabile, mentre le autobotti riforniscono alcune località dell'Appennino e anche allevamenti agricoli. Problemi anche per l'irrigazione, sempre critica la situazione del Po, con livelli attorno agli 8,5 metri sotto lo zero idrometrico a Cremona, e gli amici del Grande Fiume chiedono lo stato di calamità. Con le città che si svuotano per le vacanze resta alta l'attenzione sui furti in appartamento. Il fenomeno registra segnali positivi, ma i carabinieri invitano a non abbassare la guardia. Finestre chiuse per giorni, postano a ritirata e altri piccoli dettagli possono rivelare l'assenza dei proprietari. Fra i consigli del comandante provinciale Andrea Pagliaro, anche quello di evitare di pubblicare sui social programmi di viaggio, foto e selfie delle località di vacanza. Un 27enne è stato denunciato per tentato furto aggravato dopo aver cercato di rubare diverse bottiglie di liquore in un supermercato di Parma. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, avrebbe nascosto la merce sotto i vestiti tentando poi di superare le casse accodatosi a un altro cliente. Il suo comportamento ha però insospettito gli addetti alla vigilanza, che hanno chiesto l'intervento dei carabinieri di Parma Centro. I militari lo hanno fermato e trovato in possesso delle bottiglie nascoste. Anche il Parmense celebra la notte di San Lorenzo con numerosi appuntamenti dedicati alle stelle cadenti, fra le proposte un'escursione al tramonto sul Monte Penna e le aperture serali dei castelli del Ducato con visite ed eventi speciali. Domani appuntamento anche al rifugio Lag Day nel Parco dei Cento Laghi con un'escursione serale nei boschi e l'osservazione delle Perseidi lontano dalle luci della città. Il calcio: sconfitta per il Parma nella prima uscita stagionale al Tardini in amichevole, la Sampdoria vince 2-0 il trofeo Doppio Malto, partenza shock per i crociati, sotto già dopo 13 minuti per le reti di Abilgard e Lauritzen, poche occasioni anche nella ripresa nella quale ha debuttato Elbil Altura in campo nel secondo tempo. Adrian Bernabé, che non giocava da 3 mesi, ha subito mostrato buoni spunti. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: L'estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
6: Spaccio occhiali Vision.
7: Da Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.

Lockatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Lockatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale. Ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.lockatop.it. Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde, un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Interviene per difendere il figlio durante una lite. Ora lotta tra la vita e la morte in ospedale. È accaduto la scorsa notte sul lungomare di Fossa Cesia, in provincia di Chieti, dove un cinquantenne di Lanciano, originario di Altino, è stato colpito con un pugno al volto durante una lite tra giovani al termine di una serata trascorsa nei locali della Movida. L'uomo, che sarebbe intervenuto solo verbalmente,

0: Il bimbo è stato successivamente trasportato al Bambino Gesù di Roma.
1: La crisi migratoria accende il confronto in Europa. Giorgia Meloni e la premier danese Frederiksen lanciano un messaggio congiunto sui social. Non accettiamo un'immigrazione incontrollata verso l'Europa. Le due premier chiedono una politica migratoria più rigorosa e maggiori rimpatri per chi non ha il diritto di restare. Bisogna realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa, sostengono. Nel mirino anche le conseguenze dell'immigrazione illegale, sicurezza, criminalità e pressione sui servizi pubblici. Il ministro degli esteri italiani plaude al presidente del PPE. Bene Weber dice: bisogna difendere insieme le frontiere e potenziare Frontex.
0: Conflitto Mosca-Kiev, è salito a 13 morti il bilancio del pesante attacco con droni ucraini sulla Repubblica Russa del Tatarstan. È un crimine di guerra, attacca Mosca, e che pesa sulla coscienza degli alleati occidentali dell'Ucraina che la riforniscono di armi. Un attacco di artiglieria russo nella regione nord-orientale ucraina di Kharkiv ha invece causato la morte di 5 persone.
1: In nuoto, al via le prove in vasca agli Europei di Parigi, dalle 18:30 semifinali e finali. Azzetti insegue una medaglia nei 400 misti, Italia in finale anche nelle 4x200 stile libero femminile e maschile. Quadrarella qualificata nella finale di domani nell'800 stile. Curtis e Menicucci in semifinale, 100 stile, come Cecconne e Gargani nei 50 farfalla. Avanti anche Martinenghi e Cerasuolo nei 100 rana.
0: È tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiama lo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 14 e 2 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dallatana. Il caldo non concede tregua e le temperature sono destinate ad aumentare nella settimana di Ferragosto. A Parma previste massime attorno ai 37 gradi fino a mercoledì, con minime sui 26. Da giovedì ulteriore rialzo, 38 gradi fino ai 39-40 attesi per Ferragosto. A rafforzare l'ondata di calore sarà l'anticiclone africano, con afa particolarmente intensa in tutta la pianura padana. Continuano le difficoltà per l'approvvigionamento idrico nel Parmense, crescono i comuni che limitano l'uso dell'acqua potabile, mentre le autobotti riforniscono alcune località dell'Appennino e anche allevamenti agricoli. Problemi anche per l'irrigazione, sempre critica la situazione del Po, con livelli attorno agli 8,5 metri sotto lo zero idrometrico a Cremona, e gli amici del Grande Fiume chiedono lo stato di calamità. Con le città che si svuotano per le vacanze resta alta l'attenzione sui furti in appartamento. Il fenomeno registra segnali positivi, ma i carabinieri invitano a non abbassare la guardia. Finestre chiuse per giorni, postano a ritirata e altri piccoli dettagli possono rivelare l'assenza dei proprietari. Fra i consigli del comandante provinciale Andrea Pagliaro, anche quello di evitare di pubblicare sui social programmi di viaggio, foto e selfie delle località di vacanza. Un 27enne è stato denunciato per tentato furto aggravato dopo aver cercato di rubare diverse bottiglie di liquore in un supermercato di Parma. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, avrebbe nascosto la merce sotto i vestiti, tentando poi di superare le casse accodatosi a un altro cliente. Il suo comportamento però insospettito gli addetti alla vigilanza, che hanno chiesto l'intervento dei carabinieri di Parma Centro. I militari lo hanno fermato e trovato in possesso delle bottiglie nascoste. Anche il Parmense celebra la notte di San Lorenzo con numerosi appuntamenti dedicati alle stelle cadenti. Fra le proposte, un'escursione al tramonto sul Monte Penna e l'apertura e serali dei castelli del Ducato con visite ed eventi speciali. Domani appuntamento anche al rifugio Lag Day nel Parco dei Cento Laghi, con un'escursione serale nei boschi e l'osservazione delle Perseidi lontano dalle luci della città. Il calcio: sconfitta per il Parma nella prima uscita stagionale al Tardini in amichevole, la Sampdoria vince 2-0 il trofeo doppio malto, partenza shock per i crociati, sotto già dopo 13 minuti per le reti di Abilgard e Lauritzen, poche occasioni anche nella ripresa, nella quale ha debuttato Elbilal Touré in campo nel secondo tempo. Adrian Bernabé, che non giocava da 3 mesi, ha subito mostrato buoni spunti. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
5: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate, che portano da anni la qualità della propria terra.
4: Quando mi ci porti? È lontano?
5: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
4: E li troviamo anche su Facebook.
6: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte: da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
7: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
8: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
1: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
2: Da Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere perché accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. La misura cautelare è stata emessa dal GIP di Roma nell'ambito dell'indagine della procura coordinata dal procuratore Francesco Lovoi, in cui si contesta anche il metodo mafioso.
1: Giorgia Meloni e Mette Frederiksen insieme per mandare un messaggio congiunto all'Europa e dire no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. La premier italiana e l'omologa danese chiedono via social una politica migratoria più rigorosa e maggiori rimpatri per chi non ha il diritto di restare. Bisogna realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa, sostengono. Nel mirino anche le conseguenze dell'immigrazione illegale, sicurezza, criminalità e pressione sui servizi pubblici.
2: È intervenuto per difendere il figlio durante una lite ed ora lotta tra la vita e la morte in ospedale. È accaduto la scorsa notte sul lungomare di Fossa Cesia, in provincia di Chieti, dove un 50enne di Lanciano, originario di Altino, è stato colpito con un pugno al volto durante una lite tra giovani al termine di una serata trascorsa nei locali della Movida. L'uomo, che sarebbe intervenuto solo verbalmente per difendere il figlio, sarebbe stato colpito da un 19enne, cadendo a terra e sbattendo la testa. Le sue condizioni sono subito apparse molto gravi.
1: La mala depurazione continua ad essere la piaga principale di mare e laghi italiani. Su 391 punti campionati in totale in 19 regioni, uno su tre è risultato oltre i limiti di legge per inquinamento, ovvero il 34%, un dato in linea con quello dell'anno scorso. Trend negativo anche per i laghi, dove il 34% registrato nel 2026 è il peggiore degli ultimi 7 anni, dal 2020 al 2026. Foci di fiumi, canali e torrenti si confermano punti critici. È in sintesi il bilancio finale di Goletta Verde e Goletta dei Laghi, le due campagne estive di Legambiente.
2: E l'Italia è ancora piegata dal caldo, anche se si è

0: La 8,34 m è la migliore misura di qualificazione. Va direttamente in finale.
1: È tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 15:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dallatana. Il caldo non concede tregua e le temperature sono destinate ad aumentare nella settimana di Ferragosto. A Parma previste massime attorno ai 37 gradi fino a mercoledì, con minime sui 26. Da giovedì ulteriore rialzo, 38 gradi fino ai 39-40 attesi per Ferragosto. A rafforzare l'ondata di calore sarà l'anticiclone africano, con afa particolarmente intensa in tutta la pianura padana. Continuano le difficoltà per l'approvvigionamento idrico nel Parmense, crescono i comuni che limitano l'uso dell'acqua potabile, mentre le autobotti riforniscono alcune località dell'Appennino e anche allevamenti agricoli. Problemi anche per l'irrigazione, sempre critica la situazione del Po, con livelli attorno agli 8,5 metri sotto lo zero idrometrico a Cremona, e gli amici del Grande Fiume chiedono lo stato di calamità. Con le città che si svuotano per le vacanze resta alta l'attenzione sui furti in appartamento. Il fenomeno registra segnali positivi, ma i carabinieri invitano a non abbassare la guardia. Finestre chiuse per giorni, posta non ritirata e altri piccoli dettagli possono rivelare l'assenza dei proprietari. Fra i consigli del comandante provinciale Andrea Pagliaro, anche quello di evitare di pubblicare sui social programmi di viaggio, foto e selfie delle località di vacanza. Un 27enne è stato denunciato per tentato furto aggravato dopo aver cercato di rubare diverse bottiglie di liquore in un supermercato di Parma. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, avrebbe nascosto la merce sotto i vestiti, tentando poi di superare le casse accodatosi a un altro cliente. Il suo comportamento ha però insospettito gli addetti alla vigilanza, che hanno chiesto l'intervento dei carabinieri di Parma Centro. I militari lo hanno fermato e trovato in possesso delle bottiglie nascoste. Anche il Parmense celebra la notte di San Lorenzo con numerosi appuntamenti dedicati alle stelle cadenti. Fra le proposte, un'escursione al tramonto sul Monte Penna e l'apertura e serali dei castelli del Ducato con visite ed eventi speciali. Domani appuntamento anche al rifugio Lag Day nel Parco dei Cento Laghi, con un'escursione serale nei boschi e l'osservazione delle Perseidi lontano dalle luci della città. Il calcio: sconfitta per il Parma nella prima uscita stagionale al Tardini in amichevole, la Sampdoria vince 2-0 il trofeo Doppio Malto, partenza shock per i crociati, sotto già dopo 13 minuti per le reti di Abilgard e Lauritzen, poche occasioni anche nella ripresa, nella quale ha debuttato Elvil Altura, in campo nel secondo tempo Adrian Bernabé, che non giocava da 3 mesi, ha subito mostrato buoni spunti. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
6: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
7: Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo.
8: Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: faccio occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
1: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.

0: intermediario tra la vitola e la banda che materialmente ha compiuto l'azione dinamitarda. Tavares è attualmente latitante e si troverebbe in Africa.
1: Il premier israeliano Netanyahu ha annunciato che non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché Hamas non sarà completamente disarmato. La Casa Bianca minimizza: non siamo preoccupati delle sue parole, ci aspettiamo dagli Stati Uniti che facciano pressione su Netanyahu affinché rispetti la tabella di marcia e non ostacoli il processo per ragioni elettorali. La reazione di Hamas.
0: Massiccio attacco delle forze ucraine in Tatarstan, 13 morti, colpita anche una raffineria. Dall'altra parte un attacco di artiglieria russo nella regione nord-orientale ucraina di Kharkiv ha causato la morte di 5 persone. Le truppe russe hanno attaccato nella notte anche Sumi, ferendo 14 persone.
1: L'Italia è ancora piegata dal caldo, anche se si attenua lievemente la morsa dell'afa. Domani saranno 19 le città indicate con il bollino rosso, ma mercoledì risaliranno a 20. Tra le più calde ci sono Roma, Napoli, Palermo, Bologna, Bolzano, Bari, Firenze e Genova. Bollino giallo invece per Cagliari e Torino. Mercoledì si aggiungerà le città più calde, Brescia, che domani segna bollino arancione.
0: Presenta il conto anche ai pronto soccorso il clima rovente e la Simeo lancia l'allarme.
2: La carenza di medici e di infermieri dell'emergenza urgenza è davvero importante. Si parla all'incirca di 5.000 medici e un numero ancora più elevato di infermieri. Queste carenze si acuiscono ovviamente d'estate. In Italia i servizi di emergenza urgenza, pronto soccorso, che hanno un organico, un personale adeguato, sono rarissimi.
1: Finisce al primo salto di qualificazione l'europeo di Mattia Furlani. Il 21enne azzurro, nell'atterrare in avanti, ha accusato problemi alla coscia destra ed è uscito dallo stadio in carrozzina. La sfortunata esibizione di oggi segnerà presumibilmente la fine della stagione per Furlani e la rinuncia conseguente agli Ultimate Championship di Budapest a metà settembre.
0: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 15 e 58 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dallatana. Il caldo non concede tregua e le temperature sono destinate ad aumentare nella settimana di Ferragosto. A Parma previste massime attorno ai 37 gradi fino a mercoledì, con minime sui 26. Da giovedì ulteriore rialzo, 38 gradi, fino ai 39-40 attesi per Ferragosto. A rafforzare l'ondata di calore sarà l'anticiclone africano, con afa particolarmente intensa in tutta la pianura padana. Continuano le difficoltà per l'approvvigionamento idrico nel Parmense, crescono i comuni che limitano l'uso dell'acqua potabile, mentre le autobotti riforniscono alcune località dell'Appennino e anche allevamenti agricoli. Problemi anche per l'irrigazione, sempre critica la situazione del Po, con livelli attorno agli 8,5 metri sotto lo zero idrometrico a Cremona, e gli amici del Grande Fiume chiedono lo stato di calamità. Con le città che si svuotano per le vacanze resta alta l'attenzione sui furti in appartamento. Il fenomeno registra segnali positivi, ma i carabinieri invitano a non abbassare la guardia. Finestre chiuse per giorni, postano a ritirata e altri piccoli dettagli possono rivelare l'assenza dei proprietari. Fra i consigli del comandante provinciale Andrea Pagliaro, anche quello di evitare di pubblicare sui social programmi di viaggio, foto e selfie delle località di vacanza. Un 27enne è stato denunciato per tentato furto aggravato dopo aver cercato di rubare diverse bottiglie di liquore in un supermercato di Parma. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, avrebbe nascosto la merce sotto i vestiti tentando poi di superare le casse accodatosi a un altro cliente. Il suo comportamento ha però insospettito gli addetti alla vigilanza, che hanno chiesto l'intervento dei carabinieri di Parma Centro. I militari lo hanno fermato e trovato in possesso delle bottiglie nascoste. Anche il Parmense celebra la notte di San Lorenzo con numerosi appuntamenti dedicati alle stelle cadenti. Fra le proposte, un'escursione al tramonto sul Monte Penna e l'apertura e serali dei castelli del Ducato con visite ed eventi speciali. Domani appuntamento anche al rifugio Lag Day nel Parco dei Cento Laghi, con un'escursione serale nei boschi e l'osservazione delle Persei di lontano dalle luci della città. Il calcio: sconfitta per il Parma nella prima uscita stagionale al Tardini in amichevole, la Sampdoria vince 2-0 il trofeo Doppio Malto, partenza shock per i crociati, sotto già dopo 13 minuti per le reti di Abilgard e Lauritzen. Poche occasioni anche nella ripresa, nella quale ha debuttato Elbil Altura in campo nel secondo tempo. Adrian Bernabé, che non giocava da 3 mesi, ha subito mostrato buoni spunti. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.
5: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.

Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere perché accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma.

0: Nel nord-ovest del paese. Il sisma è stato avvertito con forte intensità in gran parte del territorio colombiano. Al momento non sono state segnalate vittime né danni a edifici e infrastrutture.
1: Il premier israeliano Netanyahu ha annunciato che non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché Hamas non sarà completamente disarmato. La Casa Bianca minimizza: non siamo preoccupati dalle sue parole. Ci aspettiamo che gli Stati Uniti facciano pressione su Netanyahu affinché rispetti la tabella di marcia e non ostacoli il processo per ragioni elettorali. Questa è la reazione di Hamas.
0: Incidente all'aeroporto di Milano Linate: un mezzo di una società di handling ha scontrato un aereo durante una manovra nell'area dell'aviazione generale dello scalo milanese. L'episodio si è verificato intorno alle 11:20, quando l'auto ha colpito la parte anteriore della fusoliera. Le partenze dell'aeroporto sono quindi state bloccate e si sono registrati alcuni ritardi operativi. Non risultano feriti né particolari conseguenze per i passeggeri.
1: L'Italia è ancora piegata dal caldo, anche se si attenua lievemente la morsa dell'afa. Domani saranno 19 le città indicate con il bollino rosso, ma mercoledì risaliranno a 20. Tra le più calde ci sono Roma, Napoli, Palermo, Bologna, Bolzano, Bari, Firenze e Genova. Bollino giallo invece per Cagliari e Torino. Mercoledì si aggiungerà alle città più calde Brescia, che domani segna bollino arancione. Presente al conto anche ai pronto soccorso il clima rovente e la Simeo lancia l'allarme: mancano 7.000 tra infermieri e medici.
0: Prima giornata degli europei di atletica, Leo Fabbri si qualifica per la finale di getto del peso con la miglior misura, con lui anche Ponzio e Uyer. L'europeo di Mattia Furlani finisce al primo salto delle qualificazioni con il campione azzurro che si infortuna nuovamente. Va in finale invece Francesco Inzoli. Stasera si chiude con la finale dei 100 femminili e Zainab Dosso tra le protagoniste annunciate. Negli 800 metri maschili Pernice e Lazzaro si qualificano per la semifinale.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102 104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiama lo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 16 e 58 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dallatana. Il caldo non concede tregua e le temperature sono destinate ad aumentare nella settimana di Ferragosto. A Parma previste massime attorno ai 37 gradi fino a mercoledì, con minime sui 26. Da giovedì ulteriore rialzo, 38 gradi, fino ai 39-40 attesi per Ferragosto. A rafforzare l'ondata di calore sarà l'anticiclone africano, con afa particolarmente intensa in tutta la pianura padana. Continuano le difficoltà per l'approvvigionamento idrico nel Parmense, crescono i comuni che limitano l'uso dell'acqua potabile, mentre le autobotti riforniscono alcune località dell'Appennino e anche allevamenti agricoli. Problemi anche per l'irrigazione, sempre critica la situazione del Po, con livelli attorno agli 8,5 metri sotto lo zero idrometrico a Cremona, e gli amici del Grande Fiume chiedono lo stato di calamità. Con le città che si svuotano per le vacanze resta alta l'attenzione sui furti in appartamento. Il fenomeno registra segnali positivi, ma i carabinieri invitano a non abbassare la guardia. Finestre chiuse per giorni, posta non ritirata e altri piccoli dettagli possono rivelare l'assenza dei proprietari. Fra i consigli del comandante provinciale Andrea Pagliaro, anche quello di evitare di pubblicare sui social programmi di viaggio, foto e selfie delle località di vacanza. Un 27enne è stato denunciato per tentato furto aggravato dopo aver cercato di rubare diverse bottiglie di liquore in un supermercato di Parma. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, avrebbe nascosto la merce sotto i vestiti tentando poi di superare le casse accodatosi a un altro cliente. Il suo comportamento ha però insospettito gli addetti alla vigilanza, che hanno chiesto l'intervento dei carabinieri di Parma Centro. I militari lo hanno fermato e trovato in possesso delle bottiglie nascoste. Anche il Parmense celebra la notte di San Lorenzo con numerosi appuntamenti dedicati alle stelle cadenti. Fra le proposte, un'escursione al tramonto sul Monte Penna e le aperture serali dei castelli del Ducato, con visite ed eventi speciali. Domani appuntamento anche al rifugio Lag Day nel Parco dei Cento Laghi, con un'escursione serale nei boschi e l'osservazione delle Perseidi lontano dalle luci della città. Il calcio: sconfitta per il Parma nella prima uscita stagionale al Tardini in amichevole, la Sampdoria vince 2-0 il trofeo Doppio Malto, partenza shock per i crociati, sotto già dopo 13 minuti per le reti di Abilgard e Lauritzen, poche occasioni anche nella ripresa, nella quale ha debuttato Elbil Altura in campo nel secondo tempo. Adrian Bernabé, che non giocava da 3 mesi, ha subito mostrato buoni spunti. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
5: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
6: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate, che portano da anni la qualità della propria terra.
5: Quando mi ci porti? È lontano?
6: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
5: E li troviamo anche su Facebook.
7: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
8: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma, la musica che ami.
1: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te. In un secondo hai distrutto pareti più alte di me.

ti faccio sempre presente, che ho un po' paura di te.

Lockatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Lockatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.lockatop.it. L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Gli esteri in primo piano: un terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito la Colombia con epicentro nel nord-ovest del paese. Il sisma è stato avvertito con forte intensità in gran parte del territorio colombiano. Una persona è deceduta, 10 sono rimaste ferite e 3 risultano disperse. Sono stati inoltre segnalati gravi danneggiamenti a diversi edifici.
1: Al momento non sono in corso negoziati tra l'Iran e gli Stati Uniti, lo rende noto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano in merito alla riapertura della navigazione dello stretto di Hormuz, aggiungendo che Teheran scambia messaggi con Washington solo tramite intermediari, escludendo quindi colloqui diretti. Il ripristino delle operazioni, sottolinea, è comunque subordinato alla revoca del blocco navale statunitense. Intanto il petrolio accelera a New York con guadagni superiori al 2% a causa delle nuove incertezze relative alla riapertura di Hormuz, da dove transita il 20% del greggio mondiale.
2: La premier Giorgia Meloni e l'omologa danese Mette Frederiksen mandano un messaggio congiunto all'Europa per dire no a un'immigrazione incontrollata. Bisogna realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa, sostengono. Nel mirino anche le conseguenze dell'immigrazione illegale, sicurezza, criminalità e pressione sui servizi pubblici.
1: L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavito è stato arrestato e portato in carcere perché accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. La Vitola è accusato di essere il mandante. Il GIP di Roma ha emesso un mandato di arresto anche nei confronti del cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares, attualmente latitante, accusato di essere stato l'intermediario tra la Vitola e la banda che materialmente ha compiuto l'azione dinamitarda.
2: Una rissa fuori da una discoteca si è conclusa in tragedia a San Gineto, in provincia di Cosenza. Un 34enne, Antonio Perrotta, è morto dopo un pestaggio all'esterno del locale. L'uomo, addetto alla sicurezza, è stato coinvolto in una lite avvenuta nella notte tra sabato e domenica. Al termine della rissa, il 35enne ha fatto rientro a casa, ma dopo aver avvertito diversi malori è stato accompagnato in ospedale ed è deceduto. Sull'accaduto sono in corso le indagini.
1: Il calcio, un consorzio che include il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, è vicino a concludere un accordo per l'acquisizione di circa un terzo delle quote del Liverpool Football Club. Secondo quanto appreso dall'emittente britannica Fairway Sport Group, l'azionista di maggioranza del club di Anfield dal 2010 si starebbe preparando ad annunciare la transizione già questa settimana.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
2: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 18 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dallatana. Il caldo non concede tregua e le temperature sono destinate ad aumentare nella settimana di Ferragosto. A Parma previste massime attorno ai 37 gradi fino a mercoledì, con minime sui 26. Da giovedì ulteriore rialzo, 38 gradi, fino ai 39-40 attesi per Ferragosto. A rafforzare l'ondata di calore sarà l'anticiclone africano, con afa particolarmente intensa in tutta la pianura padana. Continuano le difficoltà per l'approvvigionamento idrico nel Parmense, crescono i comuni che limitano l'uso dell'acqua potabile, mentre le autobotti riforniscono alcune località dell'Appennino e anche allevamenti agricoli. Problemi anche per l'irrigazione, sempre critica la situazione del Po, con livelli attorno agli 8,5 metri sotto lo zero idrometrico a Cremona, e gli amici del Grande Fiume chiedono lo stato di calamità. Con le città che si svuotano per le vacanze resta alta l'attenzione sui furti in appartamento. Il fenomeno registra segnali positivi, ma i carabinieri invitano a non abbassare la guardia. Finestre chiuse per giorni, postano a ritirata e altri piccoli dettagli possono rivelare l'assenza dei proprietari. Fra i consigli del comandante provinciale Andrea Pagliaro, anche quello di evitare di pubblicare sui social programmi di viaggio, foto e selfie delle località di vacanza. Un 27enne è stato denunciato per tentato furto aggravato dopo aver cercato di rubare diverse bottiglie di liquore in un supermercato di Parma. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, avrebbe nascosto la merce sotto i vestiti, tentando poi di superare le casse accodatosi a un altro cliente. Il suo comportamento ha però insospettito gli addetti alla vigilanza, che hanno chiesto l'intervento dei carabinieri di Parma Centro. I militari lo hanno fermato e trovato in possesso delle bottiglie nascoste. Anche il Parmense celebra la notte di San Lorenzo con numerosi appuntamenti dedicati alle stelle cadenti. Fra le proposte, un'escursione al tramonto sul Monte Penna e l'apertura e serali dei castelli del Ducato con visite ed eventi speciali. Domani appuntamento anche al rifugio Lag Day nel Parco dei Cento Laghi, con un'escursione serale nei boschi e l'osservazione delle Persei di lontano dalle luci della città. Il calcio: sconfitta per il Parma nella prima uscita stagionale al Tardini in amichevole. La Sampdoria vince 2-0 il trofeo Doppio Malto, partenza shock per i crociati, sotto già dopo 13 minuti per le reti di Abilgard e Lauritzen. Poche occasioni anche nella ripresa, nella quale ha debuttato Elbil Altura in campo nel secondo tempo. Adrian Bernabé, che non giocava da 3 mesi, ha subito mostrato buoni spunti. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.
7: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte: da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Sarebbe Di Marco o Di Marcello uno dei 5 corpi ritrovati nelle ultime ore nell'area dell'Himalaya, nella regione dello Yalungri in Nepal. Il 37enne biologo alpinista della provincia di Teramo era disperso dallo scorso novembre, da quando cioè una violenta tempesta di neve e una valanga avevano ucciso complessivamente 9 persone, di cui 5 italiane, impegnate in differenti scalate sul massiccio asiatico. Tra i corpi potrebbe essere anche quello dell'alto atesino Marcus Kirkler.
1: Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito la Colombia con epicentro nel nord-ovest del paese. Il sisma a una profondità di 82 chilometri è stato avvertito in numerose regioni colombiane. Al momento il bilancio provvisorio è di decine di morti e diversi feriti. Pesanti i danni agli edifici e alcune strutture sono interamente collassate, tra queste anche sezioni di ospedali.
2: È salito a 13 morti e 75 feriti il bilancio della pioggia di droni ucraini lanciata contro la Repubblica del Tatarstan. Secondo le autorità russe, il raid ha preso di mira obiettivi industriali e civili, un attacco che l'ambasciatore russo Miroshnik ha definito un crimine di guerra. Il bombardamento sul Tatarstan segue di un giorno quello su un'altra regione russa, quella di Belgorod, che secondo le autorità locali ha provocato 6 morti e 25 feriti, danneggiando strutture commerciali ed edifici residenziali.
1: L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere perché accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. Lavitola è accusato di essere il mandante. Il GIP di Roma ha emesso un mandato di arresto anche nei confronti del cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares, attualmente latitante, accusato di essere stato l'intermediario tra Lavitola e la banda che materialmente ha compiuto l'azione dinamitarda.
2: L'Italia è ancora piegata dal caldo, anche se si attenua lievemente la morsa dell'afa. Domani saranno 19 le città indicate con il bollino rosso, ma mercoledì saliranno a 20. Tra le più calde ci sono Roma, Napoli, Palermo, Bolzano, Bologna, Bari, Firenze, Genova. Bollino giallo invece per Cagliari e Torino. Mercoledì si aggiungerà alle città più calde Brescia, che domani segna bollino arancione.
1: L'INPS ha pubblicato il bando Corso di Lingue in Italia 2026, un concorso che mette a disposizione contributi economici per aiutare le famiglie a sostenere le spese di un corso di lingua straniera finalizzato al conseguimento di una certificazione linguistica riconosciuta. Le domande si potranno presentare online sul sito dell'INPS fino al 2 settembre. Il bando è riservato agli studenti che nell'anno scolastico 2025-26 hanno frequentato almeno la classe quinta della scuola primaria, a condizione che non abbiano più di 23 anni. I beneficiari devono essere figli oppure orfani di dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
1: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 18 e 59 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dallatana. Maxi sequestro di droga in una frazione di Bedogna. I carabinieri hanno scoperto in un'abitazione un vero e proprio sistema per la coltivazione e la lavorazione della cannabis. Sequestrati circa 31 kg di sostanza già essiccata, 109 piante in diverse fasi di crescita o essiccazione, 72 grammi di resina. Arrestato un 45enne ora ai domiciliari, mentre la convivente 33enne è stata denunciata. Le indagini proseguono per ricostruire la filiera. Amara sorpresa dopo il weekend al giardino di Luana, allo spazio verde dietro la sede Anmic di via Stirone. I gnoti sono entrati nell'area chiusa per le ferie estive, rovesciando panchine e cestini e spaccando numerose bottiglie di vetro. I volontari hanno già ripulito il giardino dedicato alla memoria di Luana Nigri e accessibile anche alle persone con disabilità. Anmic e ASP Parma hanno presentato denuncia, si cercano i responsabili. Continuano le difficoltà per l'approvvigionamento idrico nel Parmense, crescono i comuni che limitano l'uso dell'acqua potabile mentre le autobotti riforniscono alcune località dell'Appennino e anche allevamenti agricoli. Problemi anche per l'irrigazione, sempre critica la situazione del Po, con livelli attorno agli 8,5 metri sotto lo zero idrometrico a Cremona. Gli amici del Grande Fiume chiedono lo stato di calamità. Anche il Parmense celebra la notte di San Lorenzo con numerosi appuntamenti dedicati alle stelle cadenti, fra le proposte un'escursione al tramonto sul Monte Penna e l'apertura serali dei castelli del Lucato con visite ed eventi speciali. Domani appuntamento anche al rifugio Lag Day nel parco dei Cento Laghi con un'escursione serale nei boschi e l'osservazione dei Perseidi lontano dalle luci della città. Il calcio, sconfitta per il Parma nella prima uscita stagionale al Tardini. La Sampdoria ha vinto 2-0 al trofeo Doppio Malto. Partenza shock per i crociati, sotto già dopo 13 minuti per le reti di Abilgard e Lauritzen. Poche occasioni anche nella ripresa nella quale ha debuttato Elbi Lalturè. In campo nel secondo tempo Adrian Bernabé, che non giocava da 3 mesi, ha subito mostrato buoni spunti. Mercato, tutto fatto ormai per Suzuki al Paris Saint-Germain, manca solo l'ufficialità, poi il giapponese dovrebbe andare in prestito alla Juventus. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
5: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
4: Quando mi ci porti? È lontano?
5: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
4: E li troviamo anche su Facebook.
6: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Sarebbe Di Marco o Di Marcello uno dei cinque corpi ritrovati nelle ultime ore nell'area dell'Himalaya, nella regione dello Yalungri in Nepal. Il 37enne biologo alpinista della provincia di Teramo era disperso dallo scorso novembre, da quando cioè una violenta tempesta di neve e una valanga avevano ucciso complessivamente 9 persone, di cui 5 italiane, impegnate in differenti scalate sul massiccio asiatico. Tra i corpi potrebbe essere anche quello dell'alto atesino Marcus Kirkler.
1: Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito la Colombia con epicentro nel nord-ovest del paese. Il sisma, a una profondità di 82 chilometri, è stato avvertito in numerose regioni colombiane. Al momento il bilancio provvisorio è di decine di morti e diversi feriti. Pesanti i danni agli edifici e alcune strutture sono interamente collassate, tra queste anche sezioni di ospedali.
2: È salito a 13 morti e 75 feriti il bilancio della pioggia di droni ucraini lanciata contro la Repubblica del Tatarstan. Secondo le autorità russe, il raid ha preso di mira obiettivi industriali e civili, un attacco che l'ambasciatore russo Miroshnik ha definito un crimine di guerra. Il bombardamento sul Tatarstan segue di un giorno quello su un'altra regione russa, quella di Belgorod, che secondo le autorità locali ha provocato 6 morti e 25 feriti, danneggiando strutture commerciali ed edifici residenziali.
1: L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere perché accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. Lavitola è accusato di essere il mandante. Il GIP di Roma ha emesso un mandato di arresto anche nei confronti del cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares, attualmente latitante, accusato di essere stato l'intermediario tra Lavitola e la banda che materialmente ha compiuto l'azione dinamitarda.
2: L'Italia è ancora piegata dal caldo, anche se si attenua lievemente la morsa dell'afa. Domani saranno 19 le città indicate con il bollino rosso, ma mercoledì saliranno a 20. Tra le più calde ci sono Roma, Napoli, Palermo, Bolzano, Bologna, Bari, Firenze e Genova. Bollino giallo invece per Cagliari e Torino. Mercoledì si aggiungerà alle città più calde Brescia, che domani segna bollino arancione.
1: L'INPS ha pubblicato il bando Corso di Lingue in Italia 2026, un concorso che mette a disposizione contributi economici per aiutare le famiglie a sostenere le spese di un corso di lingua straniera finalizzato al conseguimento di una certificazione linguistica riconosciuta. Le domande si potranno presentare online sul sito dell'INPS fino al 2 settembre. Il bando è riservato agli studenti che nell'anno scolastico 2025-26 hanno frequentato almeno la classe quinta della scuola primaria, a condizione che non abbiano più di 23 anni. I beneficiari devono essere figli oppure orfani di dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
1: Spazio Occhiali Vision.
2: Spazio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spazio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute. Anche in vacanza.
3: Sono le 20:02.
4: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dallatana. Maxi sequestro di droga in una frazione di Bedogna. I carabinieri hanno scoperto in un'abitazione un vero e proprio sistema per la coltivazione e la lavorazione della cannabis. Sequestrati circa 31 kg di sostanza già essiccata, 109 piante in diverse fasi di crescita o essiccazione, 72 grammi di resina. Arrestato un 45enne ora ai domiciliari, mentre la convivente 33enne è stata denunciata. Le indagini proseguono per ricostruire la filiera. Amara sorpresa dopo il weekend al giardino di Luana, lo spazio verde dietro la sede Anmic di via Stirone. I gnoti sono entrati nell'area chiusa per le ferie estive, rovesciando panchine e cestini e spaccando numerose bottiglie di vetro. I volontari hanno già ripulito il giardino dedicato alla memoria di Luana Nigri e accessibile anche alle persone con disabilità. Anmic e ASP Parma hanno presentato denuncia, si cercano i responsabili. Continuano le difficoltà per l'approvvigionamento idrico nel Parmense, crescono i comuni che limitano l'uso dell'acqua potabile mentre le autobotti riforniscono alcune località dell'Appennino e anche allevamenti agricoli. Problemi anche per l'irrigazione, sempre critica la situazione del Po, con livelli attorno agli 8,5 metri sotto lo zero idrometrico a Cremona. Gli amici del Grande Fiume chiedono lo stato di calamità. Anche il Parmense celebra la notte di San Lorenzo con numerosi appuntamenti dedicati alle stelle cadenti, fra le proposte un'escursione al tramonto sul Monte Penna e le aperture serali dei castelli del Ducato con visite ed eventi speciali. Domani appuntamento anche al rifugio Lag Day nel parco dei Cento Laghi con un'escursione serale nei boschi e l'osservazione delle Perseidi lontano dalle luci della città. Il calcio, sconfitta per il Parma nella prima uscita stagionale al Tardini, la Sampdoria ha vinto 2-0 il trofeo Doppio Malto. Partenza shock per i crociati, sotto già dopo 13 minuti per le reti di Abilgar e Lauritzen. Poche occasioni anche nella ripresa nella quale ha debuttato Elbil Alturè. In campo nel secondo tempo Adrian Bernabé, che non giocava da 3 mesi, ha subito mostrato buoni spunti. Mercato, tutto fatto ormai per Suzuki al Paris Saint-Germain, manca solo l'ufficialità, poi il giapponese dovrebbe andare in prestito alla Juventus. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
4: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
6: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
7: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
8: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
9: Buonasera dalla redazione.
10: Sarebbe Di Marco o Di Marcello uno dei 5 corpi ritrovati nelle ultime ore nell'area dell'Himalaya, nella regione dello Yalungri in Nepal. Il 37enne biologo alpinista della provincia di Teramo era disperso dallo scorso novembre, da quando, cioè, una violenta tempesta di neve e una valanga avevano ucciso complessivamente 9 persone, di cui 5 italiane, impegnate in differenti scalate sul massiccio asiatico. Tra i corpi potrebbe essere esserci anche quello dell'Alto Atesino Marcus Kirchler.
9: Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito la Colombia con epicentro nel nord-ovest del paese. Il sisma a una profondità di 82 km è stato avvertito in numerose regioni colombiane. Al momento il bilancio provvisorio è di decine di morti e diversi feriti. Pesanti i danni agli edifici e alcune strutture sono interamente collassate, tra queste anche sezioni di ospedali.
10: È salito a 13 morti e 75 feriti il bilancio della pioggia di droni ucraini lanciata contro la Repubblica del Tatarstan. Secondo le autorità russe, il raid ha preso di mira obiettivi industriali e civili. Un attacco che l'ambasciatore russo Miroshnik ha definito un crimine di guerra. Il bombardamento sul Tatarstan segue di un giorno quello su un'altra regione russa, quella di Belgorod, che secondo le autorità locali ha provocato 6 morti e 25 feriti, danneggiando strutture commerciali ed edifici residenziali.
9: L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere perché accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. Lavitola è accusato di essere il mandante. Il GIP di Roma ha emesso un mandato di arresto anche nei confronti del cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares, attualmente latitante, accusato di essere stato l'intermediario tra Lavitola e la banda che materialmente ha compiuto l'azione dinamitarda.
10: L'Italia è ancora piegata dal caldo, anche se si attenua lievemente la morsa dell'afa. Domani saranno 19 le città indicate con il bollino rosso, ma mercoledì saliranno a 20. Tra le più calde ci sono Roma, Napoli, Palermo, Bolzano, Bologna, Bari, Firenze, Genova. Bollino giallo invece per Cagliari e Torino. Mercoledì si aggiungerà alle città più calde Brescia, che domani segna bollino arancione.
9: L'INPS ha pubblicato il bando Corso di Lingue in Italia 2026, un concorso che mette a disposizione contributi economici per aiutare le famiglie a sostenere le spese di un corso di lingua straniera finalizzato al conseguimento di una certificazione linguistica riconosciuta. Le domande si potranno presentare online sul sito dell'INPS fino al 2 settembre. Il bando è riservato agli studenti che nell'anno scolastico 2025-26 hanno frequentato almeno la classe quinta della scuola primaria, a condizione che non abbiano più di 23 anni. I beneficiari devono essere figli oppure orfani di dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione.
10: Ed è tutto, a più tardi.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
1: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
0: Quando mi ci porti? È lontano?
1: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
0: E li troviamo anche su Facebook.
2: Good Vibration.

0: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
1: Good Vibration.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 21 e 0 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dallatana. Maxi sequestro di droga in una frazione di Bedogna. I carabinieri hanno scoperto in un'abitazione un vero e proprio sistema per la coltivazione e la lavorazione della cannabis. Sequestrati circa 31 kg di sostanza già essiccata, 109 piante in diverse fasi di crescita o essiccazione, 72 grammi di resina. Arrestato un 45enne ora ai domiciliari, mentre la convivente 33enne è stata denunciata. Le indagini proseguono per ricostruire la filiera. Amara sorpresa dopo il weekend al giardino di Luana, lo spazio verde dietro la sede Anmic di Via Stirone. I gnoti sono entrati nell'area chiusi per le ferie estive, rovesciando panchine e cestini e spaccando numerose bottiglie di vetro. I volontari hanno già ripulito il giardino dedicato alla memoria di Luana Nigri e accessibile anche alle persone con disabilità. Anmic e ASP Parma hanno presentato denuncia, si cercano i responsabili. Continuano le difficoltà per l'approvvigionamento idrico nel Parmense, crescono i comuni che limitano l'uso dell'acqua potabile mentre le autobotti riforniscono alcune località dell'Appennino e anche allevamenti agricoli. Problemi anche per l'irrigazione, sempre critica la situazione del Po, con livelli attorno agli 8 metri e mezzo sotto lo zero idrometrico a Cremona. Gli amici del Grande Fiume chiedono lo stato di calamità. Anche il Parmense celebra la notte di San Lorenzo con numerosi appuntamenti dedicati alle stelle cadenti, fra le proposte un'escursione al tramonto sul Monte Penna e le aperture serali dei castelli del Ducato con visite ed eventi speciali. Domani appuntamento anche al rifugio Lag Day nel parco dei Cento Laghi con un'escursione serale nei boschi e l'osservazione dei Perseidi lontano dalle luci della città. Il calcio, sconfitta per il Parma nella prima uscita stagionale al Tardini. La Sampdoria ha vinto 2-0 al trofeo Doppio Malto. Partenza shock per i crociati, sotto già dopo 13 minuti per le reti di Abilgard e Lauritzen. Poche occasioni anche nella ripresa nella quale ha debuttato Elbil Alturè. In campo nel secondo tempo Adrian Bernabé, che non giocava da 3 mesi, ha subito mostrato buoni spunti. Mercato, tutto fatto ormai per Suzuki al Paris Saint-Germain, manca solo l'ufficialità, poi il giapponese dovrebbe andare in prestito alla Juventus. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Sarebbe Di Marco o Di Marcello uno dei 5 corpi ritrovati nelle ultime ore nell'area dell'Himalaya, nella regione dello Yalungri in Nepal. Il 37enne biologo alpinista della provincia di Teramo era disperso dallo scorso novembre, da quando cioè una violenta tempesta di neve e una valanga avevano ucciso complessivamente 9 persone, di cui 5 italiane, impegnate in differenti scalate sul massiccio asiatico. Tra i corpi potrebbe essere anche quello dell'alto atesino Marcus Kirkler.
5: Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito la Colombia con epicentro nel nord-ovest del paese. Il sisma, a una profondità di 82 chilometri, è stato avvertito in numerose regioni colombiane. Al momento il bilancio provvisorio è di decine di morti e diversi feriti. Pesanti i danni agli edifici e alcune strutture sono interamente collassate, tra queste anche sezioni di ospedali.
6: È salito a 13 morti morti e 75 feriti, il bilancio della pioggia di droni ucraini lanciata contro la Repubblica del Tatarstan. Secondo le autorità russe, il raid ha preso di mira obiettivi industriali e civili, un attacco che l'ambasciatore russo Miroshnik ha definito un crimine di guerra. Il bombardamento sul Tatarstan segue di un giorno quello su un'altra regione russa, quella di Belgorod, che secondo le autorità locali ha provocato 6 morti e 25 feriti, danneggiando strutture commerciali ed edifici residenziali.
5: L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere perché accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. Lavitola è accusato di essere il mandante. Il GIP di Roma ha emesso un mandato di arresto anche nei confronti del cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares, attualmente latitante, accusato di essere stato l'intermediario tra Lavitola e la banda che materialmente ha compiuto l'azione dinamitarda.
6: L'Italia è ancora piegata dal caldo, anche se si attenua lievemente la morsa dell'afa. Domani saranno 19 le città indicate con il bollino rosso, ma mercoledì saliranno a 20. Tra le più calde ci sono Roma, Napoli, Palermo, Bolzano, Bologna, Bari, Firenze, Genova. Bollino giallo invece per Cagliari e Torino. Mercoledì si aggiungerà alle città più calde Brescia, che domani segna bollino arancione.
5: L'INPS ha pubblicato il bando Corso di Lingue in Italia 2026, un concorso che mette a disposizione contributi economici per aiutare le famiglie a sostenere le spese di un corso di lingua straniera finalizzato al conseguimento di una certificazione linguistica riconosciuta. Le domande si potranno presentare online sul sito dell'INPS fino al 2 settembre. Il bando è riservato agli studenti che nell'anno scolastico 2025-26 hanno frequentato almeno la classe quinta della scuola primaria, a condizione che non abbiano più di 23 anni. I beneficiari devono essere figli oppure orfani di dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione.
6: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
7: Good Vibration.
8: RPR presenta Good Vibration. Good Vibration.

0: Rockan Amigos.
1: Sono le 21 e 59 minuti. Hot Chili. Selezione Chill Out di Andrea Gatti.

gathering.

Stai ascoltando Blue Note. RPR 102 104. La notte.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

notte. Stai ascoltando Blue Notte. RPR 102 104. La notte.

Blu. Questa è la notte di RPR. Blu notte.